questa porta s'ha murata. L'ho trovata, l'ho trovata, e poi il tempo di fuggir, ecco il tempo di fuggir, ecco il tempo, ecco il tempo, ecco il tempo di fuggir.